임비 어시와 Orisome kavi no meva, hivyato nyota, ipatura odonto vi domukova, mumu hitira omeva. Orisome mokupepera, vikukutira poruvederu mwe, okupepera shiwaka pita, oshivi utokulianga.

Eya kabure na vando hormendo olorodi hormendo vipendo hormendo olorodi ora tanandova chihange hawi o presidente kandovadu tate kawaria opo ya ku presidente yokehi yomatemba bombota kwa kipepa yabo

Mujibi firo mbaranga. OTV yo NBC. Nodara tiyo ade do NBC. Mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko. Pwambata thaneno yekopiro uyero shimbere. Rompuro mayovie varino mirongo yuari na hambo umwenji. Ove okaere orwadero mapiti firo. Uomurari wejibi firo mbaranga. Odora tiyo do NBC. No TV. E yubarie. Wina. Matu nyingiro nje firo kucha. Odongo gora thaneno de tu de pepa payua. Mabe kara mabe tunuwa mobikando kando. Menaro mapiti firo omana umunyo korukwiko omahore. Wekopiro uyero shimbere ndo. Aruhe, ondenga podongwao, oishabali kwinji helipo, omurari wenjibithiro kombaranga.

kiro yetu po omauharero yetu po oshape mbopu pua pendukire mini kwa mprano nyo mutakami omi hashtag DJ Max D oromendo yomilumbi na mbano dino ndi matu utirepsi kura matuka mpuremba